0: Radio Maestral je najslušaniji u boksačkom ringu Panči dvorane.
1: Credo abbiamo perso la testa, o soltanto perso di vista le cose più vere.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052-645-900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
3: Akcija Udimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barila, fetučine ili tagliatelle 250 grama, 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.